amante della moda, sposato con la moda, traditore della moda. Mi esprimo mentre disegno un vestito, lo scrivo, io scrivo di moda più che disegnare. C'è tanto contrasto in tutta questa moda, perché viviamo in un'epoca di rock, di aerei, di emozioni forti, e la moda deve comunicare queste emozioni, comunicare queste emozioni. Comunicare queste emozioni. Comunicare queste emozioni. Come mi piacerebbe scrivere una canzone sulla moda? Comunicare queste emozioni. Perché in fondo se non avessi fatto la moda, comunicare. Io avrei fatto il musicista. Comunicare queste emozioni. Comunicare queste emozioni. Luca, scrivila tu per me. Scrivila, ti prego.

le stagioni nuove, il linguaggio in fiore. Parola dimenticata dove il freddo fa trasalire. Bisogna essere spugna, asciugare la fronte stanca, consumare l'inchiostro nella grande ombra d'autunno. Proprio quando credevo di dover esplodere come una supernova, sono prosciugato, senza vita, consapevole del meglio, incapace di afferrarmi, chiuso in un cerchio senza uscita.